oltremodo parlare male, fare il maiale con le ragazze, ma a Pasqua vado in confessionale e tutte quante per me vanno pazze, perché fai bene poi, non conta l'astinenza, basta ci sia soltanto l'apparenza, la la la la la la la la la. Quindi non curo la mia intelligenza, la gente bene con questa non le

in questa vita oggi non trovo più la strada, non voglio rassegnarmi.